0: Aduh agan semahaturan rawuh agan.
1: Diterima dola. Kesila mari di dieu.
0: Parantos kulan. Sareng saha deui?
1: Di sarta jingga.
0: Tepang di mana?
1: Di perjalanan.
0: Ah, woi. Boro-boro.